Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Sembang Selebriti.